città in un bagaglio da stira che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Tu dritta in corsivo, confuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, è caduto un